0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Soleá, al cante Sara Dené, con la guitarra de Juan Manuel Muñoz González, el Tomate, en el Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba 2007.

0: Yeah, ano dito ka din? Hindi na. Ano ba dito?
1: Estarò liberito del valle.
2: Ale,
0: grazie.
3: Grazie.
1: Accompagna sta buona gitana.
2: Grazie. Ale, la fatiguita negra.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Aurora Vargas por Alegría, a la guitarra Quique Paredes, en el Gazpacho de Morón 1995.